0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigue escuchando Chama y Jams por Exa 97.3.